è un battito di ciglia, è una farfalla stanca, è una fiammella accesa, lo vedi? Lo vedi che la farfalla è stanca lì, è lì seduta, non si rialza perché è stanca. Vabbè, io lo so, è il sole che ti incanta, è il sole che ti canta e ti incanta.

0: Das war Theo Wiese aus Leipzig und wir bleiben nicht nur in der gleichen Sprache, sondern in der gleichen Familie. Denn als nächstes hören wir den Bruder von Theo Wiese, Raimondo, hier aus Halle. Der vertont Gedichte und veröffentlicht sie dann und hat auch letztes Wochenende auf dem Mosaik-Festival performt. Ich kann selbst kein Italienisch, deswegen beschränkt sich meine Wahrnehmung auf den Klang der Stimme und der Gitarre und ganz sporadischen übersetzten Transkribierungen. Aber vielleicht kann ja jemand von euch Italienisch und den Text dann ganz unvermittelt genießen. Auf jeden Fall viel Spaß mit Good Mood von Raimondo.
1: Good Mood. Good Mood è la primavera che arriva, le giornate di sole. Mi raso la barba che mi è cresciuta nell'inverno, per proteggermi dal vento e degli sguardi, dei temporali di parole e delle discussioni. Dalle piogge mi sono riparato stando zitto. Ora che arrivano le giornate di sole, sono pronto a good mood. Good mood è il verde del prato che splende, vicino allo scorrere delle risate. Good mood è il corpo che pian piano si sveste, delle giacche grosse e le sciarpe strette. Good mood è il vivilive che riparte, si muta in realtà in good mood. Good mood è la primavera che arriva, io mi spronto di giorno, day drinking. Ma annoio lo stesso, ma almeno respiro la giovinezza che ancora mi incatena. E mi lascio avvolgere da questa. Mi sparo e godo della freschezza. Mi innamoro di ogni fiore che sboccia. È questo il good mood che sognavo da bambino. È questo il good mood che sognavo da bambino. Spensieratezza. Non mi cercherò mai un lavoro. Morirò neonato come Benjamin Button. Good mood è che presto arriverà l'estate. E io ascolterò il silenzio delle acque dove nuoto. Livia diventerà un pesce per l'ennesima volta. È uno scrittore che vive ciò che scrive, le migliori menti che non ho mai conosciuto. L'8 marzo è la lotta, finta, che camminano a testa alta, sventolando amore, sventolando amore. Good mood è sudare mentre corri e ti butti, mentre corri e Faitana libera tutti, Faitana libera tutti.